0: give you more.
1: No, wait, where my own?
2: The blessing is going to snap to the last one.
3: How are you? I'm Francesco. What's your name? Blessing. Nice to meet you. Così vediamo tutti e due.
4: Ok.
3: Questo mettitelo più verso di te, il ventaglio.
4: Sì, che non c'è l'ospedale qua a Camena.
5: Je m'appelle Angela Fozzo, j'ai 18 ans, je suis camerounaise. En Italie, j'ai 1 an et 4 mois.
4: Così?
3: Però guarda dentro, non guardare qua. She's dressed like a Sicilian lady because I propose to them to dress the local people in the African clothes.
5: Pour que je m'habille en vêtements italiens et les Italiens aussi se sont habillés comme des Africains. C'était vraiment très beau.
3: Ah, vedi, questi sono l'otturatore e il diaframma, che io te l'avevo detto l'altro giorno alla prima lezione.
4: Metti qua, perché là.
3: Mettiamo a 16. La lumiere se pa buoni, sì, eh?
6: La lumiere!
3: At the end of the day, the camera is just a medium. The photo is just an excuse, a medium. But what is important is that they can build something together, they can feel more home, more comfortable here.
7: Eravamo 1.308 a Roccamena, pochissimi, senza giovani, tutta gente adulta, gente sposata, ma ci mancano i giovani. Roccamena era un paesino molto più abitato, eravamo circa 4.000 abitanti. Nel corso poi degli anni, con il lavoro, purtroppo con la mancanza di lavoro, abbiamo avuto un fenomeno di emigrazione. Emigrazione di tanti giovani, tra l'altro mancano intere fasce di generazione, interi anni di nascita che non troviamo più nemmeno un ragazzo a Roccamena. L'attività primaria di questo comune è l'agricoltura. Per noi i migranti sono una forza lavoro. Facciamo veramente fede su questi lavoratori, lavorano molto. E aiutano molto le aziende agricole, chi nella raccolta del pomodoro, chi nella raccolta a Roccamena dei meloni, dell'uva, e continueranno fino alla raccolta poi dell'oliva.

0: Oggi pomeriggio abbiamo celebrato la giornata mondiale del rifugiato. In realtà poi è stata una festa, diciamo, di comunità, perché per arrivare a questa serata abbiamo attivato, insomma, dei laboratori dove abbiamo messo assieme le nostre beneficiarie con le persone del territorio.
1: Lei è Elisabetta.
2: Angela. Parenti, le mura per dare i passaggi.
3: Bravo.
4: Oui, on se sent accepté. Bon, en fait, on n'a pas la même mentalité. Moi, je viens d'un pays, les autres d'un autre. Donc, moi, je pense qu'on se sent accepté parce qu'on n'a pas de problème. On n'a pas de problème de racisme.
5: Ah, il n'y avait pas mon texte.
6: Nel solito mondo, ero convinto che ci fosse una bella struttura.
0: Roccamena, come tantissime, tantissime, una miriade, centinaia di migliaia di altre realtà, non solo in Sicilia, chiaramente in Italia, ma credo che sia un fenomeno, diciamo, ormai generalizzato nel mondo, rischiano veramente di scomparire. E la presenza di persone, di cittadini con un background migratorio, può invece, come dire, consentire di invertire questa tendenza. E sapete come si fa? Facendoli sentire a casa propria, costruendo opportunità di crescita tutti assieme.
7: This migration policy that many European countries have taken, this is really to do anything to prevent African youth from migrating to Europe. Sometimes they sign contracts with countries at the border, whether that's Libya, which is a war-torn country, where there's a lot of inhuman action done to African migrants, and this all to deter them from migrating to Europe. But at the same time, if you're living in such a disparate situation where you know that there's no way out, so for many, they're like, I'm willing to risk my life. If I succeed, I succeed. If I don't succeed, then at least that wasn't meant for me. I need to try.
8: Se l'Europa dovrà continuare a subire l'immigrazione incontrollata e lasciando decidere ai trafficanti di esseri umani chi debba entrare a casa nostra, oppure se dovrà controllare le frontiere esterne, bloccare le partenze illegali e rimpatriare gli irregolari.
7: They will still, despite seeing the racism, despite seeing the struggle that many African migrants in countries such as Italy, in all these border countries are facing, they will still choose to come. I used to be like, why? Why is this the case? But you don't know until you see what some of these youth go through there. Then you, as a human, you will understand.